0: Esatto, che l'avevo appena preso.
1: One five two two nine four.
0: Appreciate it, thank you.